0: with the Canta della Terra, Song of the Earth.
1: Stiamo ad ascoltare.